0: cose cose.
1: Ciucura.
0: Ora mo case cose.
1: Ciucura.
2: Cere siamo in dirimbo.
1: Ciucura.
2: La taglia ciucura che vuoi di agaciro.
1: Ciucura.
2: Devo pora mucisha kaboko ubutegetsi sicyo gisubizo keretse mu ndirimbo
1: cyukura
2: data yacukura gibuye ryagaciro
1: cyukura
2: Devo pora mucisha kaboko ubutegetsi sicyo gisubizo keretse mu ndirimbo
1: cyukura.

lo saldo, me la saldo, viene volando, viene volando. El gondorrito, el gondor blanco, viene volando, viene volando. Viene trayendo la medicina, viene trayendo la medicina.

Silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai?